0: viva mamie, o viva trambie, e ora viva trambie, o viva mamie.
1: And it does forever.